Tommy, che fa? Perché non vien? Sadola in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoi furono ignora al comune rivolti.

0: te, poi arrivò. Ecco ti oronde, avvicinati e mira i tuoi giudici in volto.
1: E tu lui che mai sarà?
0: Ti sguardi in quel sembiante, attente, fissate, amiche.
1: Ahimè,
0: chi non ravvisa la

soffriran le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona ben piacere.

qui non vista con te penetrò e non veduta ancora quindi usciremo al nuovo concertato romor mentre ad Oronzio vado tu corri al tuo

Ma non è una cosa incredibile, cioè tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra, è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che, mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso, corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito?